Na nengi enda kugate, omonde kwe ando marona ando wale angita mete. Na nengi enda gai atotevye, tovingu kemedo tuone waharo.